0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Bellissimo. 1029.
2: Numero 1 en éxitos.